Sereste non attenzio. E quando Tony ha pegato a Ivo Seliva, trava con sa mia vita.